quando sei la nera quel. Oh, allora. Oh, bagnata. Ambosio col masa mio. Oh, già.